0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: A kgwedi ya Lwetse e hlola matsatsi a 30 e le Laboraro bekeng. Lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema lesedi FM hore le be teng ho tla bona diprojeke tse kgolohadi tsa lefapha lena, le ho bona diprojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo. Hape lesedi FM le be teng habeng ba matlo ba kena matlong a bona. Lesedi FM le tla ba teng hobane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement. Ha kgwedi hlola matsatsi a 30 e le Laboraro bekeng, re tla be re le moo.
4: Tshebeletso e ratwang Lesedi FM. Ditoha dikalaneng.

0: Mamadimetso tsirile hantle ho mashume amabe di kamera horwa ya bone Jezel Brothers. Client Biza. Ke le bitso la pina pijana mono Dalam Kids no Matemba. Ke le bua Jackson hey ntitseditse mona re ntho ditse mamnate. Are mona ke tloa ka mona ka Phil Jone ke mametsele Serie FM. Mamadi tloela matsatsi ya mashume amabe a metsi robedi. Ho di aloetse ha ho la ka jeno le Serie FM le reng.
1: Papa Mahunyakal, le nanon la dikalaning, limfolo.

0: di tabatsena tsa ora ya botselela di fella mona bona mona di batseding ha ora itlabele ya busupa thagoga breakfast show
1: twasale patuka thagoga breakfast show
2: Listen, yes,

0: khono tebetsa camera camera kai jwale he rentse jarara e mahlajana e seta ka camera le WhatsApp bakeng sa di video le di voice call Citrus L05 e kanga 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka e fumana ha Telkom le mabenkeleng a nka karolo Telkom possible begins here
1: Shoprite e ufa matla ka pokothong ka nna ne o la meputsa le ithomeng pele mzantsi ka disolutsa extra savings tse ka dimo 5000 di beke le beke o ka una hula me ufumane extra disolutsa jalo ka 750 gram ya Ellis Brown coffee creamer ka 49.99 le di 500 gram di fika pa di pizza pedi tsa spaghetti macaroni ka pa shapes pasta tsa fettis and monis ka 30 randa fela Di fumane ufihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha Shoprite fela.

0: Rona re ba ha modise re ithatela di deal tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise di tebo ho Standard Bank Maemo account le lapala ka le apara more fashion ka di thelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le di thelo ha Shoprite ho di ma more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more fani nya hao tselo ka rona ba ha more dise ha bula Standard Bank Maemo account kajen. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo
1: ka mora motsotso o mong le o mong ho na le nananyana a ikutlwang a thabile hona ko ba dintho tse kgolo di qala kampanyana tse nyanenyana Nestle Lacto Kid 4 e nang le L-Ruteri e tshehetsa mpanyana tse nyane bakeng sa ntho tse kgolo bophelong. Ka hoo, bonkaponka tsa hao di ka shebana le ho ithuta tsatsi le leng le le leng. Hobane ha mpanyana tse nyane di ikutlwa hantle, ntho tse kgolo di ka etsahala. Nestle Lacto Kid 4, ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyane.

Dumelang, dumelang metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe hape ya Tsohang, eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya kajeno ke ya manaka a mabedi. Kubu ke phoofolo e nngwe e kgolo e phelang metsing boholo ba nako ya yona. E na le letlalo le lesesane, hloho e kgolo le molomo o moholo, mmoho le maoto a makgutshwane. Kubu e kgolo e ka ba boima ba dikilograma tse dikete tse supileng. Dikubu kaofela di qeta boholo ba nako tsa tsona di le ka hara metsi. Empa ditsebe tsa tsona le dinko di le ka hodima metsi. Bosiu di tswa ka hara metsi hore di fule jwang. Di shebahala ka ho ba mabifi ha di bona batho. Tshukudu yona ke phoofolo e nang le letlalo le letenya. Maoto a makgutshwane le manaka a mabedi a hlahileng ka hodima dinko. Ho na le mefuta e mehlano ya ditshukudu e fumanehang Afrika le Asia. Ditshukudu ke diphoofolo tse jang jwang, ebile ke tse ding tsa diphoofolo tse kgolo lefatsheng. Ditsomi di tsoma ditshukudu ka baka la manaka a tsona. Di na le menwana e mene loto ka leng. Ha dikubu tsona di na le menwana e meraro loto ka leng. Ditshukudu di kgolo le hona ho ba boima ho feta dikubu. Metswalle, ha re tjekeng mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: tabatsana tsa rra le shume di fella mona boela mo le tabatseding hore nya le shume le motso mong o di ballwa ke Kenny coach Murupi
1: Tutuluha o itlabolle ha monate ho le sedi FM le thatohatsi ya hao tholwana moletsane thuli baby
2: ke sentse ke o hoetsa ke ya tlase mo futu
1: ka mantao isa ka labone ka hora ya borobong hoseng ho isa ho ya le shume le metso e mmedi mo sehari

Mmamedi, tlhokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona, ke baradi ba rona, ke dikgaitsedi tsa rona, ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna, ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho, re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.

bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Amedi di felamona di tabatsana tsa hora ya bone a re di ane o tse sa tsamana e lenga tsa hora ya bohlano bana biso.
1: Nako yena ya sehla sa selemo ha di palisa le difate di thunya. Mina ha e gaba e balelise di SM ke molelwa.

0: metse re a tshella ho le sedia fam back ke le back.
1: Le bulitivo ho re a

0: Mamedi di fela mona di dabazina tsa hora ya busupa a re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya borobonga ke nakwa go tshefetelo gaetse dia motho se bidimo le fe ka tsa dipapadi
1: adi papadi ho le sedi fe
2: khati seida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betsa ho rata thabela ho ba mona.
1: Dipapadi, Holy City FM.

0: 是出一部杀神吧好玩呐。
1: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
2: Adi papa di ho lesedi FM.

0: ke mollelo
1: a ke nete mamedi le sedi FM ke mollelo a hleka jeno ho holang khono di makatso Elizabeth le o kauke e o tshwara dilemo tseng hata ngata ka jeno khono o ho lehle re clock it clock it o go pela ke mora wa hai ke mosebetsi mo ho le rona absolo re le buile ha ho lohleng khono di makatso Elizabeth le o ka oke a ho le ka jeno bone sedi tseng hata ngata mamedi re metso tsempe ile mona hle ke ne ke ho hopotse hore re ntse re le kgwedinyena.

0: goba bosiu le ponto kwa seleng. Bukube.
1: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka dile ya data e tlong thusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: Mametse Ponto wa Selebo Holisedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamele.
2: Mom Mamedi, hlokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona, ke baradi ba rona, ke dikgaitsedi tsa rona, ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.